¿Cómo le va? Dale, cante manga de tuto. ¿Cómo les va? Si ustedes supieran... El tema lo empezamos a cantar apenas arranca. Cuando Manu nos da aire, ustedes escuchan. Pero esto es un agite permanente. Marisú saltando derecha a izquierda como se mueve para acá, se mueve para allá. Lo mismo. Salta, salta, canta, cantamos, nos abrazamos. Así lo vivimos. Buenas tardes a todos. Arranca, lo dijo Fusión. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale